0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ikiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri isamiranira kuri megahertz 101.

0: Hello. Ngusaba umanze wigize kure inyakira majwi yawe. Ego, ni sawa tuvugana nande? Ego, chiza kaze mu kiganiro cy'intasho.
1: Ego.